Ala na kodro la mande ke luka. A bene profiter di soukoura bongo. Yangba.

0: I baga la tola ma de kiluka.
1: Ara mi ni dia di di me di kuga.
0: Ah, Tonya.
1: Eh da ba ki dia mi ku ingla gazu.
0: Azu di boinga su vrega mu ke pokomba.
1: Ayi la ina pres di afare na pogo tera.
0: D'accord, di même te ina te de kare nyo kouche bo mini na duma.
1: Ko ati ma zo mi te na da pri na ti akala.
0: Ah, di mo skola gotela yaka.
1: Di mo se di babo, e ba ti kwa son bana ndo
0: ndo. Mm, ala ga ko wa amna si wa te tala.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Singila.
1: Merci, Goga.

Ambena gunga fadina danza pa unzi ya wala kiri bon wala laguna leti garanti debouze. Ambena kina yata nou encore. Salon de coiffure na mbageti nou encore ateli anzo fungo bongo. A dimosh katunga so bon wala fala rattrape. Ambena bongo ni so agbanizo. Sabena. Amozo kona da unzi ya wala ateli encore na mbeni. Ah, ici c'est bongi.